0: figlio che preparasi a corte di un città, benzimo giudicare che festa si farà. Spettacolo più bello mai visto si sarà, che a rei si può parlare, qui si consolerà.
1: Spettacolo più bello mai visto si sarà, che a rei si può parlare.

Sottovoce a mezzo coro, in estrema confidenza. Sottovoce a mezzo coro, in estrema confidenza. Sono un misto di insolenza, di capriccio e vanità. Sottovoce, sottovoce, sottovoce, sottovoce. In estrema confidenza. Sono un misto di insolenza, di capriccio e vanità. Sottovoce, sottovoce, sono un misto di insolenza, di capriccio e vanità. Di capriccio, di capriccio, di capriccio e vanità.